0: mangiare e gli occhi chiusi per più una finestra dopo l'altra. Sentire sul giardino le braccia, le loro mani armate, il sole tra le fate là del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare sul giardino di sottili.
1: Sussurrarlo,
0: ma con la riserva, il sole tra le foglie luccicare sul